salam rek barke ni tibi day tey dal ding am dignité am kala dal di gem serigne touba ala wal daru.

cette messan aje mi ngi ñu sa ba dem du fon dama di jabon ji gay yep di wajal deugmal touba gi ndessane ila touba rek yalla suñu borom dal de niar ñu may fekke ak tal ñu dal di teew ci jamm ndessane asurin jaay may ndox amul tay may ndox jabon ji dal tang ne ana wa borom boutique di way

Attendez, c'est Arnaud, il va aller les magasins. Jam na solo bu baakha bax sax na ne ci amale ci contane bu wéré wé di ci bégué kul ko xamné jamono ji yaangi Touba fum ci mëna doon malay jaji fal bu baakha bax di la jox sa waccu wa dama